0: ogni cure si dona diletto, e s'accorre nel magico tetto, tra la folla de credere ognuno, Salvatore fa lecci con me.
1: Se corra va bene, si spera, e non posso ferire che per non

0: scorta risol. L'amico accento vi risollevi il cor.
1: Questo,
0: appoggiatevi a me.

mal fratello, poi dicendo agonia di vendetta senza requie di gona, qual parte assegnaste?

0: questo? Morte?
1: Sì, morte. Ma non verrà.
0: Ti riparmi?
1: Io aspettarlo e vado.
0: Come?
1: Perché il nostro sovello altrove.
0: O su altri comandatrice?
1: Se mi sfuggirà di mano. Parlate basso. Lo sguardo mi fermo.
0: E chi?
1: Quello a sinistra non ne vedo io.

0: via.
1: Tu sei il lupo.
0: Lo scarre tu sei.
1: Cagnetta nera.
0: Ah, bravo. E ti par dunque convenienza questa? E mentre il conte dorme, tu scivoglia da

0: fingere gli amici suoi.
1: È meglio interrogarlo, e forse c'è gli altri son voi.
0: Appunto!
1: E compromettere di voi chi ve l'ha detto.
0: Offendi e confidenza che...